nessuno. Io e Riccardo siamo gente del deserto. La povertà di stimoli ci spinse a vedere come prezioso ogni frammento, a non farci sfuggire nessun alito di vento, a cercare di mettere in moto ciò che è fermo. E se proprio

questo è il rap. Ok, ok, ok. Anche questo è il rap. Anche questo è il rap. E non è nuovo, non è sperimentale. Non siamo appena usciti, non facciamo nulla di speciale. Davvero, non è modestia o falsa modestia. È solo che la tua testa e la tua orecchia, quando sono atrofizzate, sono troppo facili da impressionare. Ci sono cose molto oltre a noi. Sì, noi siamo cose, non persone. Ma non è finita,

trovi. E la bedroom non nasce nelle strade, né nei club, ma nella camera da letto, nella stanza dei rumori, la foley room di Amon Tobin. Apprendi modi nuovi in cui si possono usare i campioni, non solo tagli, incogli e quantizze, siamo tutti più buoni, anche se

quello che non ha mai provato le droghe, perché ho ascoltato Drugs di Aphex Twin e usato molta immaginazione. E se non ascolti come ho fatto io, puoi dare il TFR in moneta inesistente a tutti i procuratori di sostanze che non stupefanno ormai più di tanto. C'è chi